gli occhi, quando sali le scale, quando sbuffi e stravacchi su poltrone di suole, che poi tempo ci vuole.

bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai senso.